sua santificazione. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per la nostra presenza.